cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore, vaticinio uscito dalle vicenti stesse, che pretissero un certo al capo mio. Racchiudi in cor questa segreta. Addio.